Buongiorno a tutti dalla redazione italiana Terezi. Oggi è 22 luglio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22,13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Casa, Resilienza e Umanità nella Fame e Curiosità Utili. Oggi sono Metabil, sarò con voi.

0: Ecco le principali notizie di oggi, 22 luglio. Rubio, gli Stati Uniti restano aperti al dialogo con l'Iran. Il presidente venezuelano Maduro torna in tribunale per contestare il caso di traffico di droga negli Stati Uniti. Meloni chiede la verità dopo la morte avvenuta a Bologna a seguito di un arresto. Ora passiamo al notiziario. Rubio, gli Stati Uniti restano aperti al dialogo con l'Iran, ma Teheran non è seria. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato che Washington resta disponibile a perseguire una soluzione diplomatica con l'Iran, aggiungendo che Teheran ha mantenuto contatti con gli Stati Uniti, sia direttamente che indirettamente. Maduro torna in tribunale per contestare il caso di traffico di droga negli Stati Uniti. Il presidente venezuelano Nicolas Maduro dovrebbe comparire nuovamente in tribunale a New York mercoledì, dove i suoi avvocati dovrebbero continuare a contrastare il suo arresto. Maduro e sua moglie si sono dichiarati non colpevoli. Maduro si è definito un prigioniero di guerra e il suo arresto un rapimento, mentre il suo avvocato afferma che contesterà la legalità del suo sequestro militare. Meloni chiede la verità dopo la morte avvenuta a Bologna a seguito di un arresto. Giorgia Meloni ha chiesto un'indagine completa sulla morte di un uomo avvenuto durante un arresto a Bologna, affermando che la verità deve essere perseguita a fondo. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Oggi nel nostro programma parleremo dei padri di Gaza. Un padre desidera vedere il proprio figlio crescere giorno dopo giorno, vederlo avanzare passo dopo passo verso il successo e affermarsi sulla scena mondiale come persona per bene. I sogni di un padre ovviamente non si limitano a questo, desidera anche vedere i figli del proprio figlio, desidera continuare a vivere nei geni dei propri nipoti anche dopo la morte. Ma quando si parla di Gaza, gli scemi del mondo sono stati stravolti. A Gaza anche i sogni, le speranze e le aspirazioni sono state vittime di un genocidio. A raccontarlo nel modo più bello è stato proprio un bambino di Gaza. Il famoso attore Jackie Chan riporta la risposta data da un bambino di Gaza alla domanda: "Cosa vuoi fare da grande?" Il bambino risponde: "Qui da noi i bambini non possono crescere, possiamo essere bombardati da un momento all'altro." Quando l'ho sentito, le mie lacrime sono diventate un fiume. Non sono riuscito a trattenermi. Come vedete, anche invecchiare è una grande grazia, dice Jackie Chan. Visto che a Gaza un padre viene privato della possibilità di crescere il proprio figlio e di vedere i propri nipoti, concentriamoci sui padri di Gaza attraverso il concetto di nazione. Una nazione che ha fatto di un paese la propria patria, unita attorno a sogni, obiettivi, ideali e valori comuni e soprattutto desideroso di vivere insieme con la consapevolezza di essere noi. Una nazione che manifesta la propria esistenza nel mondo attraverso il proprio stile di vita, i propri pensieri e le proprie iniziative, che conferisce al mondo il proprio colore con la propria cultura, arte, tradizione, usanze, costumi e stile di vita. Ma che tipo di popolo sono i palestinesi e quale identità collettiva hanno manifestato durante il crudele genocidio che dura ormai da 2 anni? Ora osserviamo insieme ai padri di Gaza, la kefia nazionale che i palestinesi hanno intessuto filo dopo filo.

nel corso di migliaia di anni. Tayser Obaid, un padre che insegna ai propri figli come condurre una vita dignitosa con mezzi minimi. Tayser agisce spinto dall'istinto paterno più fondamentale, l'istinto di proteggere il proprio figlio. Anche se a Gaza questo istinto viene costantemente messo alla prova, egli continua ad essere per i propri figli un esempio concreto di determinazione e forza di volontà. È un inventore palestinese che cerca di ricostruire una vita tra le macerie. Noi, qualche cosa accada, tratteremo speranza da questa distruzione e ricostruiremo le nostre vite. Così inizia a raccontare la sua lotta per la sopravvivenza. Prima del genocidio vivevo con la mia famiglia nel nord di Gaza, ma gli attacchi israeliani hanno raso al suolo anche la nostra vita, come quella di migliaia di famiglie a Gaza. Da quel momento sono stato sfollato per ben 11 volte. Alla fine abbiamo trovato rifugio in un campo profughi a Deir al-Balah. Le condizioni nella tenda erano disumane: caldo torrido, freddo gelido. Le tende non reggevano al vento forte e alle piogge. Ho scavato il terreno per ricavarne una stanza e vi ho montato sopra una tenda. Quando siamo partiti da casa avevamo le mani vuote. Con i materiali che ho trovato tra le macerie ho costruito un serbatoio per l'acqua. Mentre mia figlia lavava i piatti a mano, l'acqua fredda e il detersivo le ferivano le mani. Ci ho riflettuto e ho costruito una lavatrice con un sistema che non richiede elettricità. Pensando al presente e al futuro, ho allestito una serra accanto alla tenda. Coltivo patate, cipolle e verdure. Tutti i miei sforzi sono volti a far sentire i miei figli anche solo un po' al sicuro. Tayser ha iniziato a ricostruire la propria vita da zero, pur sapendo che tutto potrebbe essere distrutto dal prossimo attacco. Agisce con una mentalità che privilegia il noi al posto del io e, condividendo il video che gira, diventa una fonte di speranza per i palestinesi. Egli stesso lo descrive con queste parole: "Il mio messaggio al mondo è questo: dovete lanciare una mobilitazione globale per por fine a questo silenzio spietato che ci sta annientando. Noi, qualcuno cosa accada, tratteremo speranza da questa distruzione e ricostruiremo le nostre vite." Ricordate quando all'inizio avevamo parlato dei costumi, delle usanze e delle tradizioni di un popolo? Ora assistiamo al funerale che un padre ha organizzato per suo figlio a Gaza. Si chiama Mahmoud Abou Ismail. Ha in mano un seccaccio e sta setacciando il terreno del luogo in cui si trova la sua casa. Questo settaccio ha un unico scopo, esordisce Mahmoud. Prima della guerra, la gente usava questo settaccio per settaggiare la farina e spararla alla sabbia, in modo da poter sfamare i propri figli, ma questa volta lo usiamo per trovare i resti dei nostri figli, perché i razzi che ci sono caduti addosso erano molto potenti. Guarda qui, questo è un osso. Che tipo di osso è? È un osso umano. Qual è lo scopo di questo settaccio? Lo scopo è raccogliere le ossa dei miei figli. Ero un semplice cittadino di Gaza che viveva nella propria casa e si rifiutava di essere sfollata con la forza e di andare a sud. Per questo, all'inizio della guerra, nel dicembre di quell'anno sono rimasta a casa mia moglie, i miei figli, mio fratello.
ero con quasi tutta la mia famiglia. Poi sono iniziati i bombardamenti. L'esercito israeliano voleva costringere la gente ad abbandonare le

proprie case terrorizzandola. Hanno preso di mira la nostra casa e mia moglie e i miei figli, 6 figli, sono stati uccisi. Io sono rimasto gravemente ferito. Sono stato l'unico a sopravvivere tra le macerie. Quando il mio corpo si è ripreso e ho trovato le forze, sono tornato tra le macerie di casa mia. Si vedeva il piede di mio fratello Ahmed. I cani ne stavano mangiando la carne. Ho recuperato i corpi di mio fratello, di sua moglie e dei suoi figli e li ho seppelliti. Poi la guerra è ricominciata ed è diventata ancora più intensa. Non sono riuscito a recuperare mia moglie e i miei figli, ma sono rimasto sempre accanto a quelle macerie. Ogni giorno parlavo con mia moglie e i miei figli, li consolavo. Era l'unica cosa che mi dava conforto, sentirli accanto a me. Metà del mio appartamento era completamente bruciata. La rimozione delle macerie richiede normalmente macchinari pesanti, ma io con il mio corpo mortariato ho rimosso circa 360-500 tonnellate di macerie. Ho smantellato la casa mattone dopo mattone. Erano passati 2 anni. Era impossibile ritrovare mia moglie e i miei figli con i corpi integri. Per questo ho fatto ricorso a questo metodo rudimentale. Tutto questo sforzo di un padre era finalizzato a garantire un addio dignitoso alla moglie e ai figli. Era per riconsegnarli alla terra patria per la quale avevano sacrificato la vita, poiché una nazione come un grande cipreso, esiste come un tutt'uno con i suoi rami, le sue foglie e le sue radici. Con la pazienza di rivederci, alla prossima. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Un decesso su 5 è causato dal cancro ed entro il 2050 si prevedono ben 30 milioni di nuovi casi. Eppure un terzo dei tumori può essere prevenuto. Ma come? Fumo, obesità, alimenti ultraprocessati. È una certezza. La diagnosi precoce salva la vita. Come ridurre il rischio di cancro? La nostra puntata inizia ora. Un caloroso saluto a tutti. Oggi affrontiamo un tema di vitale importanza: le strategie per ridurre il rischio di cancro. Il cancro è la seconda causa di morte a livello globale, subito dopo le malattie cardiovascolari. Ogni anno migliaia di persone perdono la vita a causa di questa patologia e il quadro, purtroppo, è in continuo peggioramento con diagnosi in crescita costante. Le ricerche internazionali parlano chiaro. Questo trend non è destinato a fermarsi. Entro il 2050 i nuovi casi di cancro nel mondo supereranno i 30 milioni, mentre i decessi potrebbero oltrepassare i 18 milioni. Anche in Turchia lo scenario è preoccupante. Un decesso su 5 è riconducibile a un tumore. Nonostante i passi da gigante compiuti dalla medicina sul fronte delle terapie, gli esperti continuano a ribadirlo. L'arma più potente resta la prevenzione, ovvero evitare i fattori di rischio prima che la malattia abbia modo di insorgere. Cosa possiamo fare dunque per proteggerci? Il professore Nebi Sarkan Demirci, specialista in medicina interna, oncologia medica e immunologia dei tumori presso la Facoltà di Medicina di Jerrah Pasha, ha risposto alle domande più frequenti poste da MRT Haber. È proprio questa conversazione che vogliamo condividere con voi oggi. Il primo consiglio è netto: evitare fumo e alcol. Sottolineando come ricerca un terzo dei tumori sia legato a cause assolutamente prevenibili, il professore Demirci parte proprio dal tabacco. Stare lontani dal fumo significa già abbattere il rischio di sviluppare numerose forme tumorali. Attenzione però, il tabacco non causa solo il cancro ai polmoni. Se ne parla spesso perché è il più frequente e la causa di mortalità più comune, ma in realtà il fumo è responsabile diretto di tantissime altre patologie oncologiche. Il professore Demirci si sofferma poi su un altro binomio cruciale: obesità e sedentarietà, due fattori che aumentano significativamente il rischio di cancro. Ecco perché è fondamentale seguire un'alimentazione sana e soprattutto praticare attività fisica. Ma attenzione, non si intende semplicemente muoversi un po' per casa. Parliamo di camminata veloce e di un vero allenamento per almeno 20-40 minuti, tre volte a settimana. Anche l'alcol figura tra i principali indiziati. Richiamando i dati ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il professore avverte: l'abuso di alcol è all'origine di numerose patologie, in particolare di tumori al seno, al fegato e a carico dell'intero apparato digerente. Un'ultima raccomandazione riguarda gli alimenti ultraprocessati. Il professore Demirci lancia un vero e proprio allarme. Prodotti come salame, salsicce e insaccati in genere sono classificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le sostanze cancerogene di primo livello.
Consumarli regolarmente aumenta in modo drastico il rischio di sviluppare tumori all'interno del sistema digerente, in particolare all'esofago e allo stomaco. Ma la prevenzione non passa solo dalla tavola. Il professore Demirci ci ricorda che anche i raggi solari, soprattutto nei mesi estivi, rappresentano un serio fattore di rischio per i tumori della pelle. Da qui l'assoluta necessità di proteggersi, evitando l'esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata, quando i raggi UV sono più intensi e aggressivi. La diagnosi precoce salva la vita. Oltre alle buone abitudini quotidiane, il professore Demirci sottolinea quanto i controlli regolari siano un'arma fondamentale nella lotta contro la malattia. Soprattutto per i soggetti a rischio, saltare gli screening non è un'opzione. In Turchia invece esistono programmi di screening gratuiti dedicati ai tumori al seno, al colon retto e al collo dell'utero. Il professore spiega. I centri di diagnosi precoce, screening e formazione contro il cancro, i cosiddetti CHETAM, sono capillarmente presenti in quasi ogni distretto del paese. È fondamentale rivolgersi a queste strutture. Sottoponendosi a questi controlli, il cancro può essere intercettato in uno studio iniziale. Lo slogan «La diagnosi precoce salva la vita» non è un cliché. È la pura verità. La sopravvivenza dei nostri pazienti dipende interamente dallo studio in cui la malattia si trova quando arriva alla nostra attenzione. Ma chi dovrebbe fare questi controlli? Con quale frequenza e per quali tipi di tumore? La risposta del professore Demirci suona come un appello importante per tutti noi. Per le donne sopra i 40 anni è fondamentale eseguire una mammografia ogni uno o due anni. Nella pratica clinica resta il test screening più potente in assoluto per abbattere la mortalità da tumore al seno. Allo stesso modo, il cancro al collo dell'utero può essere efficacemente prevenuto con regolari controlli ginecologici. Per quanto riguarda il colon retto, dopo i 50 anni è sufficiente una colonscopia ogni 10 anni, l'esame completo del grosso intestino, oppure una sigmoidoscopia ogni 5 anni per controllare la parte finale del colon. In questa stessa fascia d'età è altamente consigliato eseguire regolarmente anche il test al sangue occulto nelle feci. Le possibilità di cura in fase precoce sono nettamente più elevate. Il professore Demirci evidenzia come gli ultimi anni abbiano visto progressi straordinari nelle terapie oncologiche, con tassi di successo letteralmente decollati nelle fasi iniziali della malattia. Pensiamo al tumore al polmone in fase avanzata. Nel 2010, appena il 4% dei pazienti era ancora in vita a 5 anni dalla diagnosi. Oggi, grazie all'avvento dell'immunoterapia, in alcuni gruppi di pazienti questa percentuale è balzata al 30-35%. Significa che un paziente su 3, o in alcuni casi uno su 5, riesce a superare la soglia di 5 anni con un'ottima aspettativa di vita. I rimedi arbonistici possono compromettere le terapie. Il percorso di cura contro il cancro è un processo lungo e complesso. Durante questo cammino, capita spesso che alcuni pazienti si rivolgano a prodotti a base di erbe. Tuttavia, contrariamente a quanto si pensa, questa scelta può rivelarsi controproducente e danneggiare l'efficacia della terapia. Il professore Demirci lo spiega chiaramente. Moltissimi pazienti, subito dopo la diagnosi, si rivolgono ai prodotti naturali spinti da una assoluta buona fede. Ma attenzione,
non tutto ciò che è naturale fa bene alla salute. L'esempio più banale è l'acqua. Se ne assumiamo una quantità eccessiva, rischiamo persino la morte per intossicazione idrica. Questo dimostra che il concetto di naturale non è sinonimo di salutare o benefico. Non esistono solide prove scientifiche capaci di dimostrare che i prodotti erboristici possono curare il cancro. Al massimo, alcuni di essi possono alleviare determinati effetti collaterali legati alle terapie. Il vero pericolo, però, sorge quando questi rimedi vengono assunti senza consultare l'oncologo. Se un prodotto può migliorare la quantità della vita dei nostri pazienti, siamo i primi a essere favorevoli. Ma una condizione imprescindibile: deve trattarsi di rimedi sicuri e scientificamente validati. L'uso incontrollato di sostanze erboristiche può scatenare gravi tossicità. Il professore conduce con un monito sugli effetti negativi che queste possono avere sulle cure tradizionali. Questi prodotti possono crearci seri problemi nell'utilizzare i farmaci che normalmente dovremmo somministrare. Inoltre, alcune erbe possono addirittura sopprimere il sistema immunitario. Pensiamo alle terapie oncologiche moderne. Oggi utilizziamo le immunoterapie, farmaci progettati proprio per rafforzare le difese immunitarie e aiutarci a combattere le cellule tumorali. Se nello stesso momento si va a deprimere il sistema immunitario con rimedi fai da te, l'efficacia di questi trattamenti salvavita purtroppo svanisce. Le strade per prevenire il cancro esistono e sono tracciate chiaramente. Uno stile di vita sano, controlli regolari e scelte consapevoli possono davvero fare la differenza. Ricordate, la diagnosi precoce è la nostra arma più potente. Grazie per averci ascoltato, ci risentiamo alla prossima.

0: prossima puntata. Un saluto a tutti e soprattutto buona salute.
1: E oggi finiamo qui. Buona giornata a tutti e a domani.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è 22 luglio, sono le 11:30. Da Ankara potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22.13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Durante la nostra trasmissione di oggi saranno in onda le nostre rubriche Casa, Resilienza e Umanità nella Fame e Curiosità Utili. Oggi sono Metabilis, sarò con voi.

0: Ecco le principali notizie di oggi, 22 luglio. Rubio, gli Stati Uniti restano aperti al dialogo con l'Iran. Il presidente venezuelano Maduro torna in tribunale per contestare il caso di traffico di droga negli Stati Uniti. Meloni chiede la verità dopo la morte avvenuta a Bologna a seguito di un arresto. Ora passiamo al notiziario. Rubio, gli Stati Uniti restano aperti al dialogo con l'Iran, ma Teheran non è seria. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato che Washington resta disponibile a perseguire una soluzione diplomatica con l'Iran, aggiungendo che Teheran ha mantenuto contatti con gli Stati Uniti, sia direttamente che indirettamente. Maduro torna in tribunale per contestare il caso di traffico di droga negli Stati Uniti. Il presidente venezueliano Nicolas Maduro dovrebbe comparire nuovamente in tribunale a New York mercoledì, dove i suoi avvocati dovrebbero continuare a contrastare il suo arresto. Maduro e sua moglie si sono dichiarati non colpevoli. Maduro si è definito un prigioniero di guerra e il suo arresto un rapimento, mentre il suo avvocato afferma che contesterà la legalità del suo sequestro militare. Meloni chiede la verità dopo la morte avvenuta a Bologna a seguito di un arresto. Giorgia Meloni ha chiesto un'indagine completa sulla morte di un uomo avvenuto durante un arresto a Bologna, affermando che la verità deve essere perseguita a fondo. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Oggi nel nostro programma parleremo dei padri di Gaza. Un padre desidera vedere il proprio figlio crescere giorno dopo giorno, vederlo avanzare passo dopo passo verso il successo e affermarsi sulla scena mondiale come persona per bene. I sogni di un padre ovviamente non si limitano a questo, desidera anche vedere i figli del proprio figlio, desidera continuare a vivere nei geni dei propri nipoti anche dopo la morte. Ma quando si parla di Gaza, gli scemi del mondo sono stati stravolti. A Gaza anche i sogni, le speranze e le aspirazioni sono state vittime di un genocidio. A raccontarlo nel modo più bello è stato proprio un bambino di Gaza. Il famoso attore Jackie Chan riporta la risposta data da un bambino di Gaza alla domanda: cosa vuoi fare da grande? Il bambino risponde: qui da noi i bambini non possono crescere, possiamo essere bombardati da un momento all'altro. Quando l'ho sentito, le mie lacrime sono diventate un fiume. Non sono riuscito a trattenermi. Come vedete, anche invecchiare è una grande grazia, dice Jackie Chan. Visto che a Gaza un padre viene privato della possibilità di crescere il proprio figlio e di vedere i propri nipoti, concentriamoci sui padri di Gaza attraverso il concetto di nazione. Una nazione che ha fatto di un paese la propria patria attorno a sogni, obiettivi, ideali e valori comuni e soprattutto desideroso di vivere insieme con la consapevolezza di essere noi. Una nazione che manifesta la propria esistenza nel mondo attraverso il proprio stile di vita, i propri pensieri e le proprie iniziative, che conferisce al mondo il proprio colore con la propria cultura, arte, tradizione, usanze, costumi e stile di vita.

ad essere per i propri figli un esempio concreto di determinazione e forza di volontà. È un inventore palestinese che cerca di ricostruire una vita tra le macerie. Noi, qualche cosa accada, tratteremo speranza da questa distruzione e ricostruiremo le nostre vite. Così inizia a raccontare la sua lotta per la sopravvivenza. Prima del genocidio vivevo con la mia famiglia nel nord di Gaza, ma gli attacchi israeliani hanno raso al suolo anche la nostra vita, come quella di migliaia di famiglie a Gaza. Da quel momento sono stato sfollato per ben 11 volte. Alla fine abbiamo trovato rifugio in un campo profughi a Deir al-Balah. Le condizioni nella tenda erano disumido, torrido, freddo, gelido. Le tende non reggevano al vento forte e alle piogge. Ho scavato il terreno per ricavarne una stanza e vi ho montato sopra una tenda. Quando siamo partiti da casa avevamo le mani vuote. Con i materiali che ho trovato tra le macerie ho costruito un serbatoio per l'acqua. Mentre mia figlia lavava i piatti a mano, l'acqua fredda e il detersivo le ferivano le mani. Ci ho riflettuto e ho costruito una lavatrice con un sistema che non richiede elettricità. Pensando al presente e al futuro, ho allestito una sera accanto alla tenda. Coltivo patate, cipolle e verdure. Tutti i miei sforzi sono volti a far sentire i miei figli anche solo un po' al sicuro. Taiser ha iniziato a ricostruire la propria vita da zero, pur sapendo che tutto potrebbe essere distrutto dal prossimo attacco. Agisce con una mentalità che privilegia il noi al posto del io. E condividendo il video che gira diventa una fonte di speranza per i palestinesi. Egli stesso lo descrive con queste parole: il mio messaggio al mondo è questo: dovete lanciare una mobilitazione globale per por fine a questo silenzio spietato che ci sta annientando. Noi, qualcuno cosa accada, tratteremo speranza da questa distruzione e ricostruiremo le nostre vite. Ricordate quando all'inizio avevamo parlato dei costumi, delle usanze e delle tradizioni di un popolo? Ora assistiamo al funerale che un padre ha organizzato per suo figlio a Gaza. Si chiama Mahmoud Abou Ismail. Ha in mano un seccaccio e sta setacciando il terreno del luogo in cui si trova la sua casa. Questo settaccio ha un unico scopo, esordisce Mahmoud. Prima della guerra, la gente usava questo settaccio per settaggiare la farina e spararla alla sabbia, in modo da poter sfamare i propri figli, ma questa volta lo usiamo per trovare i resti dei nostri figli, perché i razzi che ci sono caduti addosso erano molto potenti. Guarda qui, questo è un osso. Che tipo di osso è? È un osso umano. Qual è lo scopo di questo settaccio? Lo scopo è raccogliere le ossa dei miei figli. Ero un semplice cittadino di Gaza che viveva nella propria casa e si rifiutava di essere sfollata con la forza e di andare a sud. Per questo, all'inizio della guerra, nel dicembre di quell'anno sono rimasta a casa mia moglie, i miei figli, mio fratello. Ero con quasi tutta la mia famiglia. Poi sono iniziati i bombardamenti. L'esercito israeliano voleva costringere la gente ad abbandonare le proprie case, terrorizzandola. Hanno preso di mira la nostra casa e mia moglie e i miei figli, 6 figli, sono stati uccisi. Io sono rimasto gravemente ferito. Sono stato l'unico a sopravvivere tra le macerie. Quando il mio corpo si è ripreso e ho trovato le forze, sono tornato tra le macerie di casa mia. Si vedeva il piede di mio fratello Ahmed.
I cani ne stavano mangiando la

carne. Ho recuperato i corpi di mio fratello, di sua moglie e dei suoi figli e li ho seppelliti. Poi la guerra è ricominciata ed è diventata ancora più intensa. Non sono riuscito a recuperare mia moglie e i miei figli, ma sono rimasto sempre accanto a quelle macerie. Ogni giorno parlavo con mia moglie e i miei figli, li consolavo. Era l'unica cosa che mi dava conforto, sentirli accanto a me. Metà del mio appartamento era completamente bruciata. La rimozione delle macerie richiede normalmente macchinari pesanti, ma io con il mio corpo mortariato ho rimosso circa 360-500 tonnellate di macerie. Ho smantellato la casa mattone dopo mattone. Erano passati 2 anni. Era impossibile ritrovare mia moglie e i miei figli con i corpi integri. Per questo ho fatto ricorso a questo metodo rudimentale. Tutto questo sforzo di un padre era finalizzato a garantire un addio dignitoso alla moglie e ai figli. Era per riconsegnarli alla terra patria per la quale avevano sacrificato la vita, poiché una nazione come un grande cipreso, esiste come un tutt'uno con i suoi rami, le sue foglie e le sue radici. Con la pazienza di rivederci, alla prossima. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Un decesso su cinque è causato dal cancro ed entro il 2050 si prevedono ben 30 milioni di nuovi casi. Eppure un terzo dei tumori può essere prevenuto. Ma come? Fumo, obesità, alimenti ultraprocessati. È una certezza. La diagnosi precoce salva la vita. Come ridurre il rischio di cancro? La nostra puntata inizia ora. Un caloroso saluto a tutti. Oggi affrontiamo un tema di vitale importanza: le strategie per ridurre il rischio di cancro. Il cancro è la seconda causa di morte a livello globale, subito dopo le malattie cardiovascolari. Ogni anno migliaia di persone perdono la vita a causa di questa patologia e il quadro, purtroppo, è in continuo peggioramento con diagnosi in crescita costante. Le ricerche internazionali parlano chiaro. Questo trend non è destinato a fermarsi. Entro il 2050 i nuovi casi di cancro nel mondo supereranno i 30 milioni, mentre i decessi potrebbero oltrepassare i 18 milioni. Anche in Turchia lo scenario è preoccupante. Un decesso su 5 è riconducibile a un tumore. Nonostante i passi da gigante compiuti dalla medicina sul fronte delle terapie, gli esperti continuano a ribadirlo. L'arma più potente resta la prevenzione, ovvero evitare i fattori di rischio prima che la malattia abbia modo di insorgere. Cosa possiamo fare dunque per proteggerci? Il professore Nebisar Kandemirci, specialista in medicina interna, oncologia medica e immunologia dei tumori presso la Facoltà di Medicina di Jerrahpaşa, ha risposto alle domande più frequenti poste da MRT Haber. È proprio questa conversazione che vogliamo condividere con voi oggi. Il primo consiglio è netto: evitare fumo e alcol. Sottolineando come ricerca un terzo dei tumori sia legato a

0: cause assolutamente prevenibili, il professore De Mirgi parte proprio dal tabacco. Stare lontani dal fumo significa già abbattere il rischio di sviluppare numerose forme tumorali. Attenzione però, il tabacco non causa solo il cancro ai polmoni. Se ne parla spesso perché è il più frequente e la causa di mortalità più comune, ma in realtà il fumo è responsabile diretto di tantissime altre patologie oncologiche. Il professore De Mirgi si sofferma poi su un altro binomio cruciale: obesità e sedentarietà, due fattori che aumentano significativamente il rischio di cancro. Ecco perché è fondamentale seguire un'alimentazione sana e soprattutto praticare attività fisica. Ma attenzione, non si intende semplicemente muoversi un po' per casa. Parliamo di camminata veloce e di un vero allenamento per almeno 20-40 minuti, 3 volte a settimana. Anche l'alcol figura tra i principali indiziati. Richiamando i dati ufficiali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il professore avverte: l'abuso di alcol è all'origine di numerose patologie, in particolare di tumori al seno, al fegato e a carico dell'intero apparato digerente. Un'ultima raccomandazione riguarda gli alimenti ultraprocessati. Il professore De Mirgi lancia un vero e proprio allarme. Prodotti come salame, salsicce e insaccati in genere sono classificati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità tra le sostanze cancerogene di primo livello. Consumarli regolarmente aumenta in modo drastico il rischio di sviluppare tumori all'interno del sistema digerente, in particolare all'esofago e allo stomaco. Ma la prevenzione non passa solo dalla tavola. Il professore De Mirgi ci ricorda che anche i raggi solari, soprattutto nei mesi estivi, rappresentano un serio fattore di rischio per i tumori della pelle. Da qui l'assoluta necessità di proteggersi, evitando l'esposizione prolungata al sole nelle ore centrali della giornata, quando i raggi UV sono più intensi e aggressivi. La diagnosi precoce salva la vita. Oltre alle buone abitudini quotidiane, il professore De Mirgi sottolinea quanto i controlli regolari siano un'arma fondamentale nella lotta contro la malattia. Soprattutto per i soggetti a rischio, saltare gli screening non è un'opzione. In Turchia, invece, esistono programmi di screening gratuiti dedicati ai tumori al seno, al colon retto e al collo dell'utero. Il professore spiega: i centri di diagnosi precoce, screening e formazione contro il cancro, i cosiddetti KETAM, sono capillarmente presenti in quasi ogni distretto del paese. È fondamentale rivolgersi a queste strutture. Sottoponendosi a questi controlli, il cancro può essere intercettato in uno studio iniziale. Lo slogan "La diagnosi precoce salva la vita" non è un cliché. È la pura verità. La sopravvivenza dei nostri pazienti dipende interamente dallo studio in cui la malattia si trova quando arriva alla nostra attenzione. Ma chi dovrebbe fare questi controlli? Con quale frequenza e per quali tipi di tumore? La risposta del professore De Mirgi suona come un appello importante per tutti noi. Per le donne sopra i 40 anni è fondamentale eseguire una mammografia ogni 1 o 2 anni. Nella pratica clinica resta il test screening più potente in assoluto per abbattere la mortalità da tumore al seno. Allo stesso modo, il cancro al collo dell'utero può essere efficacemente prevenuto con regolari controlli ginecologici. Per quanto riguarda il colon retto, dopo i 50 anni è sufficiente una colonscopia ogni 10 anni, l'esame completo del grosso intestino, oppure una sigmoidoscopia ogni 5 anni per controllare la parte finale del colon. In questa stessa fascia d'età è altamente consigliato eseguire regolarmente anche il test a sangue occulto nelle feci. Le possibilità di cura in fase precoce sono nettamente più elevate. Il professore De Mirge evidenzia come negli ultimi anni abbiano visto progressi straordinari nelle terapie oncologiche, con tassi di successo letteralmente decollati nella fase iniziale della malattia. Pensiamo al tumore al polmone in fase avanzata. Nel 2010, appena il 4% dei pazienti era ancora in vita a 5 anni dalla diagnosi. Oggi, grazie all'avvento dell'immunoterapia, in alcuni gruppi di pazienti questa percentuale è balzata al 30-35%. Significa che un paziente su 3, o in alcuni casi uno su 5, riesce a superare la soglia di 5 anni con un'ottima aspettativa di vita. I rimedi agonistici possono compromettere le terapie. Il percorso di cura contro il cancro è un processo lungo e complesso. Durante questo cammino, capita spesso che alcuni pazienti si rivolgano a prodotti a base di erbe. Tuttavia, contrariamente a quanto si pensa, questa scelta può rivelarsi controproducente e danneggiare l'efficacia della terapia. Il professore De Mirgi lo spiega chiaramente. Moltissimi pazienti, subito dopo la diagnosi, si rivolgono ai prodotti naturali spinti da una assoluta buona fede. Ma attenzione, non tutto ciò che è naturale fa bene alla salute. L'esempio più banale è l'acqua. Se ne assumiamo una quantità eccessiva, rischiamo persino la morte per intossicazione idrica. Questo dimostra che il concetto di naturale non è sinonimo di salutare o benefico. Non esistono solide prove scientifiche capaci di dimostrare che i prodotti erboristici possono curare il cancro. Al massimo, alcuni di essi possono alleviare determinati effetti collaterali legati alle terapie. Il vero pericolo, però, sorge quando questi rimedi vengono assunti senza consultare l'oncologo. Se un prodotto può migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti, siamo i primi a essere favorevoli. Ma una condizione imprescindibile: deve trattarsi di rimedi sicuri e scientificamente validati. L'uso incontrollato di sostanze erboristiche può scatenare gravi tossicità. Il professore conduce con un monito sugli effetti negativi che queste possono avere sulle cure tradizionali. Questi prodotti possono crearci seri problemi nell'utilizzare i farmaci che normalmente dovremmo somministrare. Inoltre, alcune erbe possono addirittura sopprimere il sistema immunitario. Pensiamo alle terapie oncologiche moderne. Oggi utilizziamo le immunoterapie, farmaci progettati proprio per rafforzare le difese immunitarie e aiutarci a combattere le cellule tumorali. Se nello stesso momento si va a deprimere il sistema immunitario con rimedi fai da te, l'efficacia di questi trattamenti salvavita purtroppo svanisce. Le strade per prevenire il cancro esistono e sono tracciati chiaramente. Uno stile di vita sano, controlli regolari e scelte consapevoli possono davvero fare la differenza. Ricordate, la diagnosi precoce è la nostra arma più potente. Grazie per averci ascoltato, ci risentiamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti e soprattutto buona salute.
1: E oggi finiamo qui. Buona giornata a tutti e a domani.